langu ela jabzaiza zovo fanu jono gara itakuni angataja janavolumpitia vako.

non andò te surun la la narfa za kuski la lo rifiti firni noti fir di fatti andò te mas mandò ei di fatti andò te mas mandò ei ei ei sai